Ghana Bamo. Hey, Samiana Samtia. Woni Antonio. Adu Wusu. Wabaya Wusa. Wakana Bamo. Hey, Samiana Samtio. Woni Antonio. Hey. Wabaya Wusa. I want your name.